0: che debbono arrossirne e Tito e voi.
1: O feno errore!
2: Quanto di te minori, tutti i premi salmai, tutte le lodi.
0: Basta, basta, mi fidi. Se sto a me s'avvicini, agno,

così bella agli occhi miei. Mia bella, ci serviglia, vorrei delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

0: che mi rechi in quel foglio i nomi e chiude del rei che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar
1: barbara l'inchiesta
0: ave signor chi lacerar ardisce anche il tuo nome
1: e che perciò se il mosse leggerezza non curo

0: accogli, va Tito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei?

Ci giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro il trascurarli. E tutto quella d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non sapendo che la presenza tua...

0: di sua bocca tutto affermò, co complice il senato alle fiere il condanna, e col decreto terribile ma giusto ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei,
2: ma pietoso monarca,
1: ma io

0: Seguimi.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Io sono l'oggetto dell'ira degli eterni.